0: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.
1: Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo.